0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti compà, ma tu sto scecco lo uccidi.

rabbia e meno cammina. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così. Ma invece di dargliene un po' di vino, gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Take another look, Nifty. See if he's come.

0: c'est la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Un momento sempre dei problemi di sgabello. Perché essendo piccolo, me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spucci e vento l'immensità del mare spandersi dentro e come una carezza calda.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.

0: ποτέ.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
1: Et personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenti.